tranquilo, tranquilo. Ok, ti gusta la guapa, sì? Ti gusta la guapa di Marachimbo, sì? Non stanno problemi, sono giudinaus. Sono tu stare a vindaro, che era buttura fiduto.